e sawtu wala ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel di booli njarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kunta nguurode gala pullo mo ñaamani gacce gala haawa